0: tutti quei vestiti, in altri che siano ruvidi e negletti, porti in piedi calcina per un anno, e se non cambia stil, sia pur mio danno.
1: Ma destino crudele!

0: Stella che vera!
1: Oh, bella donna mia!
2: Quanto a me! Sei qui, mosca del mondo!
1: E titoli cruscanti, manco male che lo conoscevo. Dia cara, Valelvira, calmate questa collera. Sentite,

0: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Stavo in vero.
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto. Madama, veramente, in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tuo.

0: lasciate che vada. Se non merita che di lui ci pensiate.
1: È legato, è incazzato.
0: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donne schimprese. Madame mia,

cittadine, cameriere cittadine, ma contessi baronesse, marchesane, principesse, di padroni, donne cano, donne farma, donne fa, ordine fa. In Italia, 640, in Germania, 200.

mille tre. Mille tre, tanta questi contadini, cameriere, cittadini, partite, se varone, se marchesani, invece, invece,